Giorgio si detiene, come la marca del sito e il mar, la moderna regata. La primavera nel sito e il sol, parter forser, la mariposa la flor, un vigno di una madre la compagna, un per un pegno, i del viento la meta a poter volare, i giochi, sempre sacca di un castante di vita.